non guardarmi in quel modo, non fare il ingenuo e rispondere un po'. Dove vai, dove vai, dove vai tutta nuda? Dove vai tutta nuda? E non fare quegli occhi che tanto lo sai, non ci cascherò più.

granura. Non guardarmi in quel modo, non fare il ingenuo e rispondi tu. Dove vai, dove vai, dove vai tutta nuda? Dove vai tutta nuda? E non fare quegli occhi che tanto lo sai, non ci cascherò più.

dove vai tutta nuda? Dove vai tutta nuda? E non fare quegli occhi che tanto lo sai, non mi cascherò più. Dove vai tutta nuda? Dove vai tutta nuda? E non fare quegli occhi che tanto lo sai, non mi cascherò più. Dove vai tutta nuda?